0: Dammi la tua mano, ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: This is Holly. You are listening to Interbeats 106.5 FM.